rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te? Aspettami.

Eccomi, signore e signori ragazzi, vi presento una nuova versione di Volare. Allora, ballate, cantate, volare!

sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio, senza vita, c'è ancora il tuo profumo. Ritorna, io ti aspetterò.